fatto nulla e l'ho posseduto. Sono stato assenza ed è stata me. Sono stato presenza. Sono stato cellula e l'uovo è stato me. Sono stato inconsapevole. Sono stato suono e il silenzio è stato me. Sono stato Bacco e Bacco è stato me. Sono stato febbre. Sono acqua e roccia è stata me. Sono stato proiezione. Sono stato profumo e olfatto è stato me. Sono stato stato e stato non è stato. Sono stato ginocchio sbucciato. Sono stato felice e occhi sono stati me. Sono stato silicio. Sono stato carne e carne è stata me. Sono stato sfocato. Sono stato nuovo e vecchio è stato me. Sono stato punto. Sono stato pane e fuoco è stato me. Sono stato in America. Sono errore ed errore è stato me. Sono stato finestra. Sono stato vigliacco e coraggio è stato me. Sono stato notte. Sono stato leone e verme è stato me. Sono stato freddo e sono stato luce. Sono stato calciatore. Sono stato tetto e frana è stata me. Sono stato assente e regalo è stato me. Sono stato unghie. Sono stato vigile ed incoscienza è stata me. Sono stato merda e fame è stata me. Sono stato baionetta. Sono stato arriva e il cane è stato me. Sono stato EY uguale cos Y più i segni Y. Sono stato bosco. Sono casualità. Sono.